ina zale mangame fabe una. Hey, why? Ina foka satoni, jaga jaga zato te. Manam kodun wuliye kala ka karete karete, san juri che kawo.